0: Ǹjẹ́ ẹ fi ẹ̀wẹ̀ yín ò tò dénú gidi ná ni? Èèyàn gba ò rájò mi tan ò.
1: 102.7 Dada.
2: Watch me go, watch me go, watch me go, watch me go, watch me go, watch me go.